0: ti sei cavina me de wa. Chamai, chamai.
1: Noi a si da cao. Hey, se vivi wa manu a. Yeah.
0: Noi a si da no wanti. Se vivi wa. Yeah, yeah, chia.
1: Benuna,
0: benima wo. Hey, yon sa yon tue.
1: A ti a si fu.
0: E subito, e subito,
1: I need access, I need access, I need access, oh.